0: Mia ragazza, occupo la piazza, alcuni istanti concedi ai miei guerrieri al coperto posare.
1: Ben volentieri, mi chiamo fortunata di potervi offrire una bottiglia.
0: Obbligato, io son già della famiglia.

0: seccatura e solete sospir. Foreste regno ricardi in città preso tuo zio che si dice malato e gravemente.
1: Il suo mal non è niente, appresso il mio partito.

ei portenti infiniti son noti all'universo. E in altri siti. Benefattor degli uomini, riparator dei mali, in pochi giorni sgombero io spazio gli ospedali, e la salute a vendere per tutto il mondo io può. Compratela, compratela, per poco ve la do. Compratela, compratela,

mirabile il liquore, di topi e delle cimici, ma sempre distruttore, di tuoi certificati, autentici vollati, toccar vedere il legge, a ciascheduno farò. Per questo mio specifico, simpatico, prolifico, un uso tuo agenario,

che le vostre rughe incomode con esso cancellate. Volete voi donzelle belli sciavir la pelle, voi giovani galanti per sempre avere amanti, comprate mio

specifico, per pochi io ve lo do. Ai nove paralitici, stridisce gli apopetici, gli asmatici, gli ossidici, gli esterici, gli diabetici, guariscetti, panichidi, le scafole, rachitidi, e fino al mal di fegato, che modo di vento.

capitato bella posta da lontano mille miglia, mi direte quanto costa, quanto vale la bottiglia? 100 scudi? No! 30? No! 20? Nessuno si sgomenti! Per mostrare mio contento, dissi amico accoglimento, io vi voglio buona gente,

ecco qua, così stupendo, sì, balsamico elisir, tutta Europa sa ch'io vendo, niente men di novelline. Ma siccome pur palese ch'io son nato nel paese, per tre lire a voi lo cedo, sol tre lire a voi richiedo. Moretto, musica!

0: mandato espressamente per mio bene quest'uom miracoloso nel villaggio della scienza sua voglio far saggio. Dottore, perdonate, è ver che possediate segreti portentosi.
1: Sorprendenti! La mia saccoccia è di Pandora in caso.
0: Avresti voi per caso

0: Che cosa? Voglio dire lo stupendo e le dir che le favole.
1: Ah, sì, sì, capisco, intendo.

0: dottore, un momentino, un momentino, un momentino. In qual modo usarsi può te?
1: Con riguardo, pian pianino, la bottiglia un po' si scuote, poi si stura, ma si vada, e il vapor non se ne vada, e il vapor non se ne vada.
0: Ben,
1: quindi all'anno l'avvicini,
0: ben,
1: e lo peri, accentemi, e l'effetto sorprendente non è tardi a conseguire, e l'effetto sorprendente non è

0: Signore!
1: Sarà ciò! Silenzio! Hai silenzio! Silenzio! Oggi dispacciar l'amore è un affar geloso assai!
0: Oh!
1: Sicuramente è un affar geloso assai! Impacciarsi di puttia un tantin l'autorità!

0: Aha, va ben, così.
1: Che cosa fa da ridere? Dov'è sto signorino? Ora la mia scopre, se non la vieni qua. Va ben, ora la mia scopre, se non la vieni qua. Che cosa fa da ridere?
0: Cosa fa da ridere?

0: è matto, ho preso tu sei dal vino.
1: Ti avrei strozzato,
0: ridotto in brani, se in questo istante tu fossi in te, in fin che ho tempo.

Poi che cantarvi alletta, uditemi signori, ho qua una canzonetta di fresco data fuori, vivace e graziosa, che gusto.

la Nina Condoliera e il senator Tre Denti. Marcarola due voci. A te.

0: qua il notaro che viene a compier l'atto di mia felicità.
1: Sia benvenuto.
2: Ti abbraccio e ti saluto, primo ufficiale reclutatore di bene.
3: Giunto il notaro, in marina viene.
0: Andi a mia bella venere, ma in quelle luci tenere

0: le feste nuziali son piacevoli assai, ma quel che in esse mi dà maggior diletto è l'amabile vista del banchetto.
1: Ho veduto il notaro, sì, l'ho veduto.

0: idol mio, non più rigore, fa felice un senatore.
1: Voi qui, dottore?
0: Sì, m'han voluto a pranzo, qui siamo amici sposi, e mi diverto con questi avanzi.
1: Ed io son disperato, fuori di me son io, dottore. O d'uopo disse d'essere amato a prima di domani, adesso su due pie.
0: Cospetto, matto, recite l'elisir, il colpo è fatto.
1: E veramente amato sarò da lei.
0: Da tutte, io te prometto, se anticipar l'effetto dell'elisir tu vuoi, bevine tosto un'altra dose. Io parto fra mezz'ora.
1: Caro dottor, una bottiglia ancora?
0: Ben volentier, mi piace giovare ai bisognosi. Hai tu danaro?
1: Ah, non ne ho più.
0: Mio caro, la cosa cambia aspetto, a me verrai subito che ne avrai. Vieni a trovarmi qui presso, alla pernice. C'hai tempo un

0: La donna è un animale stravagante davvero. Ovina mamma, di sposarmi è contenta e di ferire pur vuol fino a stasera.
1: Ecco il rivale, mi spezzere la testa di mia mano.
0: Ebbene, che cos'ha questo baggiano? Ehi, ehi, quel giovinotto, cos'hai che ti disperi?
1: Io mi dispero, perché

0: felicità, la gioia al mio comando, io distillo il piacere, l'amor lambicco come l'acqua di rose. E quel che adesso mi fa maravigliar, nel giovinotto, tutto portento io del mio decotto.
1: Pazzie!
0: Pazzie bollite! Incredula pazzie! Sapete voi dell'alchimia il potere, il gran valore dell'elisir d'amore della regina Isotta!
1: Isotta!
0: Isotta! Io nodo ogni mistura ed ogni cotta!
1: Trascotto! E al mio moreno voi veste l'elisir!
0: Ehi me lo chiese per ottenere l'affetto di non so qual crudele!
1: Ehi, tu!
0: L'anguiva e sospirava senz'ora di speranza, e per avere una goccia del

innamorata, essa pure innamorata, ha bisogno di ogni cuore, essa pure innamorata, innamorata, innamorata, essa pure innamorata, ha bisogno

tempo, più da presso, sulla testa. Tu sei cotta, io l'arco lento, ma quell'aria afflitta me sta. Se tu vuoi, sulla testa schizzinosa, se tu vuoi c'ho la ricetta che domani guarir potrà. Se tu vuoi c'ho la ricetta che domani guarir potrà. Se tu vuoi c'ho la ricetta che domani guarir potrà. Se tu vuoi c'ho la ricetta che domani guarir potrà.

0: vergi mille amanti, stasi in parlando fino al piede.
1: Sovrete voi tanti, come son chiede.
0: Render voi gelosi e pazzi, non ne vedo per ragazzi.
1: E mi alletto nella mia agine, per loro i tuoi nemosi.
0: Conquistar vorresti il ricco?
1: Del ricchezzino non è poco.
0: Un cotino, ma che sino?

cena, mi servite l'alchimia! E la bocca così bella, e dopo la smesseria! E la migliore cappella, così qui da buon cipello! Pensare che mi dovrei te bruciare, Cenerì! Te bruciare, Cenerì! Ma lo vedi, cantare, cantare!

0: concella. Vorrei concella.
1: Vorrei concella.
0: E ancora voi. Se non vedo, se non vedo, brinocella, brinocella, questa bocca così.

Eccola! Oh, quale accresce beltà l'amor nascente! A far l'indifferente si seguiti così, finché non viene ella a spiegarsi di morire.

0: sappiate che Nemolino è divenuto a un tratto il più ricco castaldo del villaggio, perché è morto lo zio.
1: Morto lo zio!
2: Io lo sapevo!
0: E io sapevo anch'io! Ma quel che non sapete ne potreste sapere, che questo sovraumano elisir può in un momento

tutti dalle stelle, io vi lascio un gran tesoro, tutto è lui salute e pelle, allegria, fortuna e oro, rimperdite.